dell'alma tardano tanto in sanar. Quando l'amor è intenso, ma intenso è il dolor, perché è così.

Manjustia tota mancayecta chukachanin nel ricajoj papuacpil azteca nakulquihuac rigebel yaruto chukayarubun katampe papuacpil azteca.